0: clothing to pharmaceuticals and building materials.
1: The structure of the PFAS is it's like a chain. These are all carbons here. Each of these carbons is bound to fluorine, and that bond is maybe the most stable in chemistry. You can't break it.
2: Even burned food won't stick to Teflon, so it's always easy to clean. Cookware never needs scouring. If it has DuPont, Teflon.
1: And that makes the raincoat rainproof. And you can also spray this on microelectronics. And for years and years, this was thought to be a miracle for industrial purposes, commercial purposes. And nobody thought very much about, but couldn't this be bad for people?
3: Noi lo chiamavamo APO, che è un acronimo italiano per acido perfluoroetanoico, che era il prodotto principe delle miteni.
4: Miteni è un'azienda divenuta in pochi anni leader nel settore della chimica del fluoro. È il partner ideale per chi intende sviluppare principi attivi fluorurati nel settore dei farmaci, fitofarmaci e coloranti.
0: Miteni supplied its products to two or three major chemical companies, including DuPont.
3: Noi avevamo la percezione che lavoravamo con prodotti pericolosi, perché, per esempio, l'acido fluorurico è un acido molto pericoloso.
4: Miteni è il secondo produttore al mondo di perfluorurati per elettrofluorurazione, tensioattivi, additivi per polimeri, fluidi inerti per elettronica, eccetera.
3: Sul fatto delle polveri che potevamo inalare e comunque andare a contatto, tanto è un inerte, così ci dicevano, quindi non eravamo consapevoli della pericolosità.
0: Miteni's management is accused of having deliberately discharged hazardous chemicals into the environment.
1: The PFAS, these compounds, when they enter the environment, they will disseminate.
0: As a result, Europe's second largest underground water basin, which supplies drinking water to 350,000 people, is contaminated with PFAS, also known as forever chemicals.
1: We call them forever chemicals because they are extremely difficult to break down. And we have never met a blood sample from a human being that did not contain PFAS. We always find it. Everybody is exposed.
5: La prima volta che ho sentito la sigla PFAS l'ho letta sulle analisi di mia figlia nel 2017. Tutti quanti abbiamo capito che la situazione era grave e che i valori di queste molecole nel sangue di nostri figli erano tra le più alte al mondo, insomma. Nel giro di qualche ora mi hanno telefonato le altre mamme e abbiamo deciso di incontrarci al bar con queste analisi in mano insieme di cercare di capire cosa dovevamo fare.
0: Michaela and the other mothers formed a campaign group, Mothers Against PFAS, and started compiling information.
5: All'inizio avevamo capito che il problema era l'acqua del rubinetto. È stato in un secondo momento, cioè nel giro di qualche mese, che abbiamo capito che quella era la punta dell'iceberg. E il 22 di ottobre abbiamo fatto la prima manifestazione del 2017, abbiamo portato in piazza 11.000 persone.
6: No!
7: Acqua!
6: Fatevi un applauso e un lato insieme a voi!
8: Grande partecipazione alla manifestazione organizzata da Mamme No PFAS per chiedere a gran voce quello che dovrebbe essere un diritto scontato, acqua pulita.
9: Vuole lanciare un appello per la popolazione?
10: Dobbiamo stare allerta perché quello che è successo
5: È un po' colpa di tutti.